You're listening KDDB 89.7 FM from Bayonne, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 7 o'clock. Current temperatures outside the studio is 72 degrees. Ya atención al tanque current shishijero KDDB 89.7 FM. Dona ni tagari ya ni zanta aljambi la oskit to sinuashin de elkid. Adotlo iya tsisitinona kiki iya nilkit. Ado iya di dahane dan lingi Minneapolis. Iya di dahane iya di estkinshi iya di charge bit ilia. Iya belti assault iya binye. She di spray iya lago di vinegar ibich di Democrat. Di U.S. Representative Ayan Omar. Iya di town hall meeting. Jishi di Minneapolis, shiki aj di plead guilty, ii la di anisht inigo, ii abia di federal court, ii bakede, ii shindi reached, ii la go di deal, ii abia di prosecutors. Aro shiti bi ii aj di, ii baat eh di sentencing, aro di bi give ii la di ii ai aj di, break mentority, examination, ii a di Thursday, ii. January, the essence is not the interest of your color. I argue assault. E. Argidi, E. S. L. E. A. The kind of judge, E. Da, E. Bacardi Edge, Bacade, E. A. D. Fatal shooting, and Lingoshina Kigo, Ego, E. A. D. B. D. Federal agents, E. A. D. B. The canal, the crackdown, E. Argid brought, E. La D. M. Ego, the immigration officers. Iya bichad di Minnesota, bichid shi aje Iya din da bidi kego Di asa bit iliago shi aje di Be I aje di reminder dan lingo I aje iya di assault Be be iya tkad nego Iya di ano I aje Iya aje di fuzzy Iya nigo Di aje iya ya chata za a Ado iya nada nada nitlingi Iya di Ben Chatu, Mississippi, E. Ad Natahane E. Adi Bazil Gosh, the storm E. A spawn Atza, the Tra il Tego, the Nyotso, the Gishin Kis Kagi, E. A. The Bacagone, E. Aj the Quigo, the Mississippi County, E. Ajia, the Jehas Kai, Authorities at Anigo, E. Aj the storm, Gay. Eya di holchwa di kasta ashlat ni zatin il tigo di tahawan aro iya di tsin iya na iya znil do di bish le chi aro iya tando tida tza gi iya di tsisitata il tigo aro iya ajdi iten di ata na di report samdin gi bachata hastan di shi iya di do di ba nanda hist igi aro di storm gishi di struck tza di kede Wednesday yenta Iya shidi mobile home park je Iya biya di batin Chatu Ige ajdi asi yego Iya hochon Ardi Crystal Miller do Astkhan antla ilt ego Oltkhan go shidi kwego Iya di ilchina Iya survived a yilla Di apparent tornado Iya shidi hawanigi iya nid Dego nidi ango ado Iya di ilchini iya aji cartwheeling Di bakago na I aj di air Aro bi inigo shi di iya Di grateful shi aj I la Di bitanzo di aki nago Aro nantla di survivors dan lingi iya Dal nigo iya di tago na da his na di furniture do I aj di da nist I iya bi di closet Iya aj iya da nigo iya la ti da haza an Agents go ea di net and linki ea leitun andole. Ya, this is not funky agent.

But ellerine gidiş strategy. Ari di expensive tickets. E adri o do e adri ya di ilta di affordable tickets iki ilta ardi in e a fan nito ishi adri nigo e adi terzi ya da di bi e adri dress e lago e adi FIFA Congress e abi di Vancouver British Columbia ari adri di important ki e adri at any di revenues e adri nihi generate e liagi bitzando e di nasan e adre di nat a e adole di bicentine aro e aha di nasco nat a di bicentiat e di nasan do di finance e si di football e abidiat e di e adre in the countries aro ne e spazan e di e aha yat eco e adisha di bin scago di majority e adre in the country aro ne adre di do ia hod lo da di organize ki ia di jolan tkhalgi di football aro ia di way dan ligon ki ispataz ni aj di akid ia di grants to di revenue aro di nasco ia aj di programs ki ia aj la defense ki

ajo e aditana il bichi ajo jo hot a e yachi hatahoni gaygo asa atkin e ya atsa atem ado sa e yati

khadet a nahat ala shin jata ta no ta bi ben da ta khit a kho e kho do to na khabit ish la to le di chun le ka de kho hot a di to to e ya a sa di hot e da be so ta ta di to

ya ti 3x5 car di chi a che ya ti pesne je to na so so na che che to base by negi as da cargo ya bi ta to ne sti as a sigi a to ya life training facility e a da tra to le ya sti raz wa wo break bi a che ya ya na yi ni to le a to ya ti check sigi hi che ta ne to le Other information other not send go here the natural resource office arch the hot net all day here page by 9505 876 9652 here arch the hot net all day